0: Posso anche io. Roma, Maria. Yellow 1480814.
1: That's affirmative. We release medic.